温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，温总，
我现在就给他打电话。